guarda scende la neve, corregge la stagione, danza nel vento, tocca la strada lieve, ci rivela il suo nome, bacia il cemento.